per montagne e per valloni, come neve sui lioni al concerto di tromboni, di bombardi e di cannoni che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai